0: radio.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, la che vuole. Completo, mami. Candela. Yeah. Io, Gansa. Yeah.
0: Mami, ho pizza.